0: Buongiorno, buongiorno Walter De Casa, buongiorno al nonno, la nonna, il zio, la zia, i compari, le comare, i scapolotti, le ragazze, quei piccinini, a mattina, buon'ora, ancora domenica 6 di settembre del 2026, 7 gradi a temperatura, freddo come sua ghichetta, non quella sbusa te schiena che a mia parte Dio, sino a non adianta, eh. Oh, Lorde, ciapi fedo, te palmonica di quelle che a volta ti dà un refredorne, amore Dio. 6 ore e 3 minutini e il programma Una Vena d'Italia, 36 anni, telar questo, e questa domenica è il giorno di San Eleuterio, al santo d'Enco. Siamo qua al vivo a colori col programma Una Vena d'Italia, grazie al buon Gesù di Nazaré, sua mamma la Vergine Maria e Nostra Signora Aparecida, che è la parona del Brasile. Mettesta qua allora. Un abbraccio a tutti, balti che sei a casa, che potete dormire, stai sotto e quarte, che le freddo gente, oh, quel che ga, pedo di tutto, che mi fa l'esido pare, nei vecchi di sempre, che ga e fa incomodo le malattie, quel malà, allora quel malà soffre, quel che ottende soffre, loro incomodo le malattie, perché essere pareti non è incomodo, a Roma qualche lavoro, qua, te la nostra regione qua, non lavora chi non vuole, giusto? Magari guadagna quasi tutto, ma final, andiamo avanti, scominciamo il programma, par de qua, par de lì, ascoltiamo l'ora.
1: 30 anos de história, além de trazer toda a tradição italiana, as músicas conhecidas, a gente tinha que trazer novidade, né, Nanetto?
2: Isso, e é isso aí, aí a gente pensando e achamos essa tal de música, par de qua, par de lì, que tá... Já um sucesso, já onde a gente vai, o pessoal pede e a gente tem que cantar às vezes duas vezes, porque o pessoal pede e é uma música muito animada que nós estamos ocupando nos bairros.
1: Uma letra bem fácil de decorar, né? Há anos que a gente conhece essa música e não tivemos a oportunidade de música em Fortaleza lançar para
2: junto com a gente, né?
1: É par de qua, par de li, semo qua, semo li. A canção

Pure Bussa di quelle cavolte così, no, che di che erano caballini insieme, per amor di Dio, fea male culate che ha detto il sciumbo che scaldea. No, le brutte robe, eh. Così te la vien fuori.

staccata grande avanti il finale del programma, eh? Voleva solo dirvi a farti costita di casa che a contramare la e di de tutti quanti l'ite perimetral contramarco cooperativa di trasporti ben de Marau, via perimetral Villa Borgia de Medeiro, eh? Super desconto del primo sabato di cada mese, del tank pieno e 10 centavi di desconto per litro abbastecido, che ne è un dì di settimana, no? La contramarca offre abbastimento, brasceria, meccanica, ristorante, lanceria, sempre diesel a compresso speciale. Contramarca, onde te compri tutto e la te va bene, eh? La borracheria AG e paesaggismo vende per noi nuovi usai da marca Goodyear e Firestone de 50 a 100 reali di differenza al prezzo, più barato di tutti quanti. Va là, vede per noi nuovi, non sta a dire che usai o riformai, nuovi, vende vasi, fontane, tutto quel che occorre, chi sa senti bianchi per mettere il giardino, chi viene là su di Spirito Santo, quei cor di rosa che ne è azzurro, quel che te occorre là, le Ademir Grazielli, il baron, lui la Anna, del telefono 991-283434, loro le a borracheria, a G e paesaggismo, quando ti occorre rassom per qualche bestioletta, farello di soia, farello di formento, ghine caschigne di soia, farina di miglio buon gusto, fine e media per fare una polenta di quelle capriciai che finga non a magna perché le mola, sì, rassom per tutte le bestiolette, piccinine, grande, tutto quelli che ne de bestie e la che ne rassom, no? Semenza di vena, pastone per gado, litero di corte, prezzo speciale farina di carne. E teccati tanto altro, Tremolin, Santa Lucia e Dorval Marudin. Paghi una visita! Che così le belle! E Dorval è là che ti aspetta. E a casa Tigre che la gai meglio sofà, colcioni, cioè gai colcioni quelli di 2x2,5, gli sta una famiglia, sta il nonno, nonna, buttai, corate se, antigamente, dopo finisco questa qua, antigamente che n'era una casa dell'interior, così da due in fondo di un rio, distante del paese, distante dalle case, e allora aveva due tosatei, un de 5, de 6 anni e un de 3. E dormì in fondo i piega per mia il colcione grande come a casa Tigri che napra vende che i colcioni fatti di paia te sei sotto il soaio di madera colcione alto così di paia di scartosse di miglio e allora i tatini dormivano in fondo i piedi perché non aveva camme poretti, una famiglia poretta ma due tosette a finale era là che dormiva la parmeda notte invece che ha dato a matitare di fare qualcosa di differente e là i gas comincia e urte di qua, urte di là, c'è qua a cama, ci ho fatte te sette a rossa, li gai su con stroppe, mestieri così e came, i gas con i due tattini, blum, intera, cascaido intera, signor che spauron che c'è qua, lo rivecci, si ca fermai, ha detto fermate vecchio che qua è un pericolo, ta, ciappa i tattini, metteli insieme a letto ancora là, ma quel più vecchio capito, dormiva il tattino, e là parlera di ostiare lì il vecchio, che di vecchio andiamo ancora che. Adesso di sette di Dio dormi con i gas come si alto seppi vecchio che tu qua quei piccinini che dito fratel tegnete per amor di Dio che il pupa e la mamma scomincia ancora le cosette perigoso no? Lì di a casa Tigri loro te che colcioni grandi che sta il pupa, mamma, il nonno e la nonna tutti i netti insieme e anche a camme dei speciali di primera mobili per tutti i posti fin per mettete il paiol neanche si per creare rati ma che ne muovi là di a casa Tigri che copri tutto né? Mettere via biscotti così te bolascine mettere via tutto entro te muovi casa Tigri una bestioletta la è mansa fai una visitina e disega nonna vengo, e anche il nonno vengo a comprare un carregonde presente per il giorno di pupà e allora non approfitta far dressa o se no far tricò sentata e la casa abbalanceia del carregon giusto? Cossetta un abbraccio ai nonni tutti quanti che è là che ascolta questo programma la Hydrolux materiale idraulico elettrico il ga guarda tutto quel che occorre materiale idraulico elettrico e anche una infinità de ferramenta tutta linea di materiale idraulico elettrico bagnieri
Guinness Pet di quei del bagnero Bag di TV di Bel Dove, no, così la Ela Hidrolux, così materiale elettrico, lì a Rua Santo Dumont 505, ben a rente avanzo. Parlando in specie, dice che ne era un stupido anche quel. L'indate il paese, ciò passa così, te una loggia di materiale, sono a guardare un specie, se che ho visto. Orco mentre gadivara lì ritratto del fallecido pupà. Ah, che compro un? Ciò compra sto specchio. Porto a casa, ma sconto, per amor di Dio. L'era proprio bauco quelli. Ah, ta, tutto ben, porto a casa sto specchio, arrivo a casa e che ne era il soffitto, quel foro che aveva tampa del foro, così alto, 4 metri fea. A cucina una volta, dopo insieme loro per andare su 4 metri dove metti una scala, e a scala pesata solo che aveva forza per mettere tutti i dindi là a guardare a ritratto del suo padre, si vedeva lui, non a te specie, così che dice pai che rido, te mi fai falta, era lui proprio, si vedeva a te specie. Ta madonna, che cominciava a sconfiare, la che aveva a sogra insieme d'estate, le ha detto bisogna attendere che quelli ganna amante che si invergogna lì. Sta buon. Cioè tutti e due un dì lui le andà al paese, le andà a vendere porchi e il demore al dintiero che c'è questa scalona pesata, mettesta là, va su e la donna sua che guarda così a se che ha visto le specie, che ha detto God, parla la mamma che aveva un amante che si invergogna, guarda mamma qua, c'è una specie, un mostro che si mare. Ha detto, e ancora vecchia, ha detto, il paro un cagnon, ha detto, botta vecchia, che amante, che fosse una tosata dovena, e sapeva tutti i furbi che ta loco, no? La è così, allora. Volevo fora questa qua di Tia Maria e Felice Benato. Tu sei la bambina. Ascoltiamo allora, mai ascoltata questa, eh?

Guarda, ti se c'ha quei soldi in mano, dopo gli sta lì a aspettarmi, dico, ma neanche vera, no, quella lì. Allora lei cossitta, la viene fuori, la da grande avanti finale del programma, che ha detto quelli. Cossitta, allora che molemo fuori adesso, molemo fuori la moda alternativa che ha prodotti di qualità per tutti quanti, per i nonni, per le nonne, per tutti, per i tosetti, i tosette, i scapoli anche, a ultima settimana della liquidazione d'inverno della moda alternativa, perché abbiamo ancora 16 giornate d'inverno, e dopo finito. Giacchette per tutta la famiglia a metà del prezzo, che femminili, mascolini, adulti e infantili. Adulti e infantili vuol dire piccinini. Stivai per donne per la metà del prezzo. E già che ne offertasso de veron, blusigne e calzate e scarpe, tamanchi, sinele, di sconto a te 50%. Fai una visitina, la moda alternativa che sei casa. Leghi ne quattro loge, te a Santo Marchetto, Presidente Varga, Alite, il Bairro Freya dell'Ar e Bairro Santa Rita, moda alternativa. Gli offerese tutto il programma avanti di casa per i nonni, per i nonni, per i grandi, per i piccinini. Insieme al mercato, al mercato imperiale, che ne filè di boi per 41,90 al chilo, filè di boi in ciuletta 45,90, che ne buscio, mondongo bovino 21,99. Così, presunto fatiato 17,99. Andai lì a Tocantins, se andai a un ristorante là che era un shopping, ciò in era quattro, tre casai di una mesa, e ma guarda, dico, magari che venisse un discon grande così, guarda, là che il buia caldo in una vasia di farina e mangiocca. Ma signor, dico, vale mangiare che quelli? E aveva una sciara, un mestiere là come una bombetta di scioppe. Orco mento, sono andato a rente, guarda, dico, ma e io mangiare mignocche che turma lì? Passea e c'è appena un sbrancone che il mestiere là tre a entro a farina mangiocca che è una virata e distante un palmo tra in bocca, tu vedi se stai un grande farina a bocca. Dico, ma se lì Dio mangiare che non come io volesse domandare a calarti, perché ficava te sé? Da vai e vai, non scoprì cosa sclera, parea mignocchi, parea massa non era, dai adele, neanche bigui non era. Dopo sono in casa, me go a tinna cosa che l'era buscio de

a 17,99, massa de pastel de marca d'Italia 500 grammi DL e DG 5,99, hambúrguer Seara Texas Burger 56 grammi misto 99 centavi, iogurte Ninho Nestlé 540 grammi 7,99, patate dolce 2,99, patate palito ben Brasil per quelli che vate light fire di 700 grammi 14,99, passocchine rapadurine desmanciai con mandolin Guimarães pot di 40 unità 520 grammi 11,99, pizza la marca della pizza Le Bon 400 grammi 10,99, banana cattura 1,99, cani inac bastonette surimi guida che le paican 7,99 250 grammi, patate Pringles 104 grammi 7,99, nata cotrifredi 300 grammi 7,99, anche questo 12,99, ti compri maionese Hellmann's, un chilo di maionese per passarti il pan, ti passi insieme tutto, né? È così, scova dei denti clean, media 1,99, tortei mantegusti 400 grammi 8,99, macianti P 2 litri 7,99, saon in po' gotta limpa 1 litro e 600 grammi 8,99, papel igienico per scrivere ricadi pannona, pannono, anche paetosi, così duetto 30 metri 12 euro, foglia doppia, allora ti scrivi de drivi davanti come un disco 14,99, papel toaglia richinti 2 roli 2,89, 8,99 le refrigerante Coca-Cola 2 litri, vin in garaffa, una garaffa di 2750 ml, origini 9,99, la ecossintosi. E sempre vi ricordo avanti di casa che a nonna lei sempre là che ascolta il programma, arriva a casa, ciò mi dice una fila se sbaglio, Genea la meccanica di Claudio José de Costa, microimpresa lì da perimetrale da renta contramar, che gana macchina di far rosche, tirolamenti te lecio senza tirar do del camion. Già pensò, i gai inventa fin quella, lui che ne ha comprato uno venisse là del Nord America, così te ha pagato cara. Allora tira via i pennei al cubo, mette la macchina lì e la fa a rosca, mette a polca insieme, pronto, non corre tirar do. In una giornata io fa, adesso se ti tiri do lecio, già pensò manghere, tocca tirar via tutto il lavoro che da levantare il camion, lavorare per sua, e allora così le facci, devara, una giornata di lavoro te hace il camion pronto. Le lì della Claudio José dalla José de Costa, no? Dalla corte, le Claudine José de Costa al bacino, ecco, il telefono è là d'officina, le 3342-4482 e anche 996-936381, le Claudine, Gustavo, questi qua, quelli al bacino, quelli che lavorano 20 anni che scendo sul telemeio fabbriche, terrandon, tutte che fabbriche grandi lì, se non va a imparare quelli, neanche a nonna non va a imparare voler che venga il nonno, Adesso le 6:25, vuoi ricordare Valti de Casa che il giorno 13 di settembre del 2026 viene festa della comuna del 24 Villa Maria Nostra Signora da Salette, tutti convidai, al nonno, la nonna ci ha su la sporta, mette un litron di vino dentro e una, un pan cosita e da là che il giorno 13 Guinea festona latte a linea 24, le 10:30 Guinea la messa col prete là di Villa Maria, mezzogiorno Guinea churrasco padron coppa e cucina, Guinea salata di 5-6 tipi, te magni, te stufi e dopo le 2 Guinea il ballo coi parseri, vara le de sciacquaiare al mattambre, sciacquaiare a panza coi pigordi, anche e guardate, non perde in mutande, senza cavare due braghe, per amor di Dio. Se no, già pensò, là. Il sabato, allora, vanti, il giorno 12, genè, disnat, servite e mese, almoço servito una mese, gado, galetto, linguiccia e tanto altro, insalata, claro, tutti i tipi, pan, quel che piace, non accetta pix, perché non genè, come? Notte ora che il fervo lì, l'ora del giorno 13 dite la Sagrada Famiglia 24 Villa Maria.

festa e sabato almoço servito a mesa. Ci ho già pensato, che cosa buona, anche al nonno, né? E mi vuoi essere insieme, va là, più tardi servì a turma lì da 24. Un abbraccio per quelli da 24 e che molemo fuori qua. La mulla del Parenzo, ecco.

Ecco cosita le mondinega, cantà la mula del Parenzo. 6:29. Che volemo fuori adesso via la turma della festa del 24, vi la che ascolta, no? Questa qua il Tirinallo mi cantava un tocco, suo padre di Gesso, antigamente lui andava alle case che mi cantava che musica qua, che mi roda fuori adesso. La piazza di San Marco, ascoltiamo.

48 le una vena d'Italia nassonada che mi ho scritto che a letra qua e il gruppo I Cinque Amici insieme Zé Goiano e gravà la musica El Giovinotto, allora la letra le mia, ascoltiamo il gruppo I Cinque Amici.

Ela e Cusita, 6:52, finiu tutto. Cusita, mi è grande ancora, no? Finiu il programma di Encore, volevo a Sarghe un abbraccio, al nonno, la nonna, il zio, la zia, anche i compari e comare. E con la grazia del buon Gesù, sua mamma, la Virgine Maria, Nostra Signora Aparecida, domenica che viene si measa, sono qua alle 5, no? A presentare il programma. Fine 7, allora un grande abbraccio a tutti, una buona settimana, una buona domenica, e stecco il Signore che non andiamo a casa con lui, perché chi che non ringrazia quel che ha, perde tutto, eh. Ah, quella sì, eh. Ma di altro voler essere paroni del mondo che bestera quelli che ne becchi il paron. È il Signore il paron, è stato lui farlo e lo smancia anche, per quel che ne è. Tante disgrazie, ma anche ne quei che procura, e va in cerca, se le interà sotto terra e ne cerca l'oro, ma i vedrà da un fondo, cata l'acqua, e va finto in Giappone, cata testa dei giapponesi là, che brutta storia. Ma finale, un grande abbraccio a tutti, una buona domenica, e viva italiani!